0: Io adesso vorrei un DJ set e ci lavare con questa comuna.
1: Sì, grazie mille per andare alla strada delle Gioioso Pinguino e la famiglia. E per favore un bicchiere di vino bianco per il clochard della linea 9.